Radio 1, the Albanian hit music station. Forse il tempo ci cambierà.